kashilale, wo hit die Kale, hoyate. Nagetankale, tonkashilale, hakisitale, hoyate. Nagetankale, tonkashilale, wo hit die Kale, hoyate. Nagetankale, tonkashilale, hakisitale, hoyate.